State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Ed eccoci, anche oggi è mercoledì, buongiorno, buongiorno, buongiorno, in questo mercoledì 13 maggio 2026, il vostro Cecantibus vi augura il buongiorno. Buongiorno ragazzi, come state? State bene? Sì, siamo in diretta anche questa mattina, 4.32 e 37 secondi, quindi abbiamo passato già l'ora doppia. Avremo come al solito anche questa mattina le nostre varie rubriche, iniziando dai saluti canori di Marco Roma, per poi averlo in diretta con noi. Avremo qualche ballo di Beppe e dopodiché passeremo anche a presentare i nostri cantanti che si presentano ormai da soli, vogliono presentarsi da soli, ben venga così. E dopodiché avremo i nostri amici che chiameremo e insomma le altre cose, le vostre richieste, se volete al 320 19 78 490, è aperto per voi fino alle 7 meno un quarto, ultimo momento della richiesta, quando arriverà la poesia di Maria Grazia. E allora a questo punto arriva il saluto delle radio, iniziando a salutare Radio Mare Italia, eccola qui la prima radio, le altre le salutiamo con la voce di Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Buongiorno, vorrei dedicarti l'amore io dentro, vorrei parlare in tutte le lingue, vorrei che ci fossi solo te, da Marco Roma, buongiorno. Tanti auguri a Pattinson, a Stevie Wonder e Lukaku, tanti auguri da Marco Roma, tanti auguri a te.
1: E abbiamo sentito gli auguri, e oggi quante persone fanno il compleanno, Marco? 4:42 e 11 secondi, stiamo per arrivare, veniamo, ti chiamiamo subito adesso, prendiamo la linea, eccola qui, allora.
2: Marco Roma saluto Canoro, intestazione, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto.
1: Eccola, la chiamata.
2: WhatsApp, stai chiamando Marco Roma?
1: Sì.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Sì. Come va?
3: Tutto bene, tutto perfetto.
1: Tutto perfetto. Ma oggi sento che non è in macchina.
3: No, oggi praticamente ho preso un giorno di riposo perché è brutto tempo.
1: Ah, cioè direttamente. Ah, okay. Vabbè, ti capita bene perché oggi sarai con noi fino alle 7. Se ti va, cioè almeno sì. Fino alle 6, poi ti facciamo riposare un po' e intanto che mandiamo un po' di brani così, o se vuoi puoi stare fino alle 7, perché manca chi manca oggi che è mercoledì?
3: Manca Lu? Una persona importante
1: che si chiama
3: Lucia.
1: Lucia! No, l'applauso non è perché manca, è perché ci manca. Facciamo l'applauso perché ci manca, perché se uno dice, ma
3: certo.
1: Questi fanno l'applauso perché ci manca. Quindi oggi il nostro Farouk non vai a trovarlo?
3: No, oggi no.
1: Oh. Guarda che quando sei da casa qui sembra proprio che sei, ti senti benissimissimissimo.
3: Oh, insomma, è perfetto.
1: Sembra che sei proprio qui in radio come...
3: Sì.
1: Bene, allora oggi niente pigiama, però possiamo già dire che questa sera a 20 di sera
3: stasera avremo un grande ospite, ore 20, un grande artista, è Pier Vito Grisù,
1: io pensavo solo Vito, c'è anche il Pier davanti.
3: No, Pier, sì.
1: Allora, Pier Vito Grisù, e... bene. Allora, oggi mi farai il quiz però senza pigiama.
3: Lo facciamo, sì, lo stesso. Oggi sì, lo facciamo uguale.
1: Sì, lo facciamo uguale.
3: Già preparato la canzone.
1: Sì, le vecchie buone abitudini non si scordano mai, giustamente.
3: Mai.
1: Allora, vediamo un po' quando sono le 4:43 e 43 secondi, abbiamo preso anche l'ora doppia. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ATM 3 Nord. ATM che fa sciopero venerdì a Milano, solo dalle 8:45 alle 15, così sentivo ieri, e ATM Terror BMS, le ricercatrici, la signora Celeste, Ernesto, Dennis che come al solito ha mandato il suo messaggio, e quindi vediamo la difficoltà di stamattina, vediamo, sentiamo.
3: Allora, il titolo, gli sbagli che fai.
1: Gli sbagli che fai.
3: Gli
1: sbagli che fai sono tanti durante tutto il giorno, e voglia quanti sbagli si fanno. Io non ne parliamo.
3: Stavolta l'ho messo un testo difficile.
1: Dal titolo potrebbe sembrare Ramazzotti?
3: No.
1: Primo aiuto.
3: Allora, di una cosa non ho mai capita, ma ti do un grande aiuto. Una cosa non ho mai capita, perché lui è così importante, riempie gli stadi, sì. Riempie, però perché lui non è mai andato all'estero a fare i suoi concerti? A differenza di Rossa Ramazzotti, lui sta facendo il tour mondiale, America, Sud America.
1: Vasco Rossi?
3: No. Cioè, azzeccato, vedi?
1: Bene, allora ci ascoltiamo questo brano, poi qualche ballo di Beppe e poi ti chiamerò con un altro numero e questo qua lo utilizziamo per altre situazioni, tranne che la mattina per la prima chiamata verso di te. E allora andiamo con Vasco Rossi. Grazie, a tra un po', verso le 5.10, 5.12.
3: Ok.
1: Ciao, allora gli sbagli che fai Vasco Rossi, vediamo se ci danno direttamente... Gli sbagli che fai Vasco Rossi ce li darà direttamente la signorina.
4: Sembra strano anche a me.
1: No, non ce l'ha trovato. Non è quella giusta. E allora la teniamo in sottofondo e la cerchiamo manualmente. Intanto che sono le 4:46 e 4 secondi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, un buongiorno. Questa mattina vi giunge sempre da me, Giuseppe Cesena, il vostro Cecantibus, con questa trasmissione che va in onda ormai dall'11 settembre, tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica, verso quest'ora, verso le 10:05-17 all'incirca. Ma anche su in replica con Disabili International Radio intorno alle 4:50 del mattino. E questa mattina è con noi un amico che si chiama Claudio. Ciao, buongiorno Claudio.
2: Buongiorno a voi.
1: Ecco, caro Claudio, raccontaci intanto. Claudio come?
2: Baluce.
1: Baluce, una cosa strana. Baluce, Claudio Baluce è senza luce lui.
2: Tra l'altro,
1: perché anche lui fa parte della schiera dei Cecantibus. Io mi definisco Cecantibus perché è un modo divertente di dire che si sta bene comunque uguale, però non c'è la vista. Cecantibus, un cieco che va, canta e fa un po' di tutto.
2: Mi sembra giusto.
1: Ecco. E allora, caro Claudio Baluce, come è avvenuta la tua disavventura visiva e poi ci racconti quali sono le tue voglie di vivere, le tue situazioni avveniristiche, insomma, i tuoi desideri che hai per il futuro. Intanto raccontaci come è avvenuta la situazione negativa che ti ha portato ad essere un non vedente.
2: Allora, sono nato vedente, a 6 anni ho avuto un distacco all'occhio sinistro, risolto, vedevo addirittura 9 decimi, con miopia tolta che è altissima, meno 22. Poi l'ho avuto a destra, una maculopatia e la cosa è andata male, per poi avere un incidente a scuola dove ho urtato appunto il viso contro un muro di cemento armato, solo che anziché essere fortunato e andare dalla parte, diciamo, non più funzionante, ho sbattuto dalla parte sinistra e ho distrutto il cerchiaggio di stare la retina e compagnia cantante, e poi tutto si è concluso con un glaucoma e una marea di interventi.
1: Però nonostante questo tu ti sei rimboccato le maniche e hai detto: beh, che si fa?
2: Assolutamente.
1: Ci deprimiamo?
2: Sì.
1: No. Facciamo una depressione? No. Raccogliamo i pezzi e andiamo avanti. Quindi hai iniziato a costruire cosa?
2: Allora, i primi 6 mesi sono stati orribili, ma penso che dopo possa essere
1: anche giustificato, perché non, quando si passa da una situazione di normalità a una situazione di veramente situazione precaria, certo, la disperazione, anche un po' la rabbia, un po' tutto l'insieme delle cose, perché a me questa cosa non altri, eccetera eccetera, però poi man mano hai dovuto raccogliere il coraggio e rimboccarti le maniche e dire: beh, si va avanti, in fondo la vita c'è ancora,
2: è sempre una, quindi è inutile sprecarla in piagnistei.
1: Ma c'è stato qualcuno che ti ha dato veramente un consiglio particolare che ha detto: ah sì, ha ragione questa persona?
2: Nel senso, qualche amico che vedeva come me, che avevamo pure gli stessi hobby, problema, come il biliardo e così via, e che per lui c'è passato prima di me per una retinite, ha dato qualche consiglio, però a distanza di 20 anni gli do ragione. Ai tempi gli ho dato tutto tranne che c'è ragione.
1: Sì, quello me dice, ma che tu stavi a fare, tu cose non le vivi, le vivo io.
2: Cioè, lei ti ha vissuto, comunque tu ce l'hai fatta, io vedrò. E detto questo, no, ci siamo rimboccati le maniche. La prima cosa, mi sono iscritto all'istituto di Catania, all'istituto per non vedenti, alla missione Gioeni, ho fatto il corso lì di centralino e mi ha aiutato tantissimo, al di là del corso, il discorso di essere
1: integrato
2: in questo nuovo mondo, perché comunque lì è come il grande fratello, cioè sei chiuso in una struttura dove studi, dormi, mangi, dici tutto con le stesse persone, che hanno però tutte il stesso problema, chi in maniera più accentuata, chi meno accentuata, e quello sicuramente ha aiutato.
1: Quindi dello stesso problema, diciamo, ne avete fatto un tesoro.
2: Esattamente, l'unica persona che forse dovrei ringraziare sono i miei, per un solo motivo, perché anziché trattarmi come il figlio che è diventato disabile dalla sera alla mattina,
1: e quindi tenerlo in una stanza di velluto,
2: a parte questo, se no io cominciavo a dondolare, che è una cosa che fanno molti non vedenti.
1: Sì.
2: Mio padre gli prendeva schiaffi nella schiena, schiaffi non forti, capiamoci.
1: Vabbè, certo.
2: E come per darti quell'input, non farlo.
1: Sì.
2: Oppure non riuscivo a tagliarmi la cotoletta, mia madre gli metteva le forchette e il coltello in mano, fai così,
1: non ti diceva eccoti la cotoletta,
2: esatto, oppure la vuoi tagliata, la vuoi fatta di... E questo forse vale più di qualunque altra cosa.
1: Diciamo che sono insegnamenti che ti fanno vivere e ti dicono: beh, bisogna affrontare prendere il toro per le corna.
2: Esattamente, esattamente.
1: E quindi poi tu hai frequentato questo corso?
2: Sì, sono stato assunto all'azienda trasporti di Messina come centralinista, ci ho lavorato per 15 anni, poi sono stato messo in pensione per motivi di salute, perché oltre ad essere non vedente, come dicevo prima, ho anche altre disabilità, altre patologie, sì. Soffro di artrite gottosa, o più comunemente chiamata gotta, e quindi... ho i legamenti delle ginocchia distrutte, i femori.
1: Nonostante ciò, però oggi sei qui, hai giocato a showdown.
2: Assolutamente,
1: come,
2: sì,
1: come sono andate le tue partite?
2: Allora, il primo girone le ho perse tutte, ma sono felice di essere nelle giocate.
1: Certo.
2: Te lo dico senza ipocrisia.
1: No, certo.
2: Oggi su tre ne ho vinte due nella seconda fase, non mi posso lamentare.
1: Ecco, dobbiamo fare la dire dell'orecchio allora all'allenatore, che secondo me non è stato molto bravo.
2: No, no, poverino, perché non può parlare, perché lui voleva parlare, ma non poteva fare nulla perché non è un allenatore ufficiale.
1: Ok,
2: quindi è andata così.
1: Beh, sicuramente andrà meglio nel futuro. Ci vuoi dire uno dei tuoi sogni che in questo momento hai? Cosa vorresti in questo momento nella vita? Se uno dice, ti desse una bacchetta magica, senti Claudio, cosa vuoi?
2: Un ristorante.
1: Ah, cioè
2: perché adoro cucinare. Ah. E mi piacerebbe tanto creare, so che esiste in Austria,
1: sì,
2: un ristorante che sia perennemente
1: al buio,
2: dove ci lavorino esclusivamente disabili visivi.
1: È una cosa avveniristica, noi a Milano abbiamo qualcosa di simile, ma non è proprio come il tuo desiderio. Bene, allora se questo ristorante ci sarà a Messina, magari, che ne dici?
2: Che ne so, sarete i primi a essere invitati.
1: Ecco, no,
2: ci faremo una diretta radio.
1: Cioè, sicuramente verremo alle 4 di mattina a pranzo.
2: Volentieri.
1: Comunque, le idee ce l'hai abbastanza chiare per questo ristorante al buio.
2: Sì,
1: però lo sai che potrebbe essere però anche controproducente, perché non è detto che debba. Quindi dovremmo dire allo Stato, dovresti trovare degli sponsor che dice, beh, fai sto ristorante che noi.
2: No, sicuramente servirebbe l'investimento dei privati. Per quanto riguarda lo Stato, per come ragiono io, ne farei anche a meno. No, ma sai perché? Con un normodotato, come dire, si spacca la schiena per realizzare i propri sogni, comprare una casa o quello che sia. Io mi rendo conto che molto spesso è vero che abbiamo bisogno di tutele, e quelle guai a chi ce le tocca, dall'accompagno,
1: certo,
2: alla prevenzione, al diritto allo studio e compagnia di andata. Solo che a volte abbiamo noi la pretesa come se serva per forza qualcuno o qualcosa che debba necessariamente sostituirci. Questo per tornare al discorso.
1: Sì.
2: Se potessi avere 100.000 euro da privati e 150 dallo Stato, io preferirei 100 dai privati. Perché lo Stato non mi deve aiutare in quanto disabile, già lo fa tutti i mesi. E lo fa avendomi integrato in un sistema scolastico che mi permette di andare a scuola con altre persone. Mi hanno permesso lavorando in un posto pubblico, tra l'altro nel mio caso specifico. Quindi molto spesso noi non vedenti siamo convinti che ogni cosa ci sia dovuta e possibilmente che non dobbiamo mettere le mani in tasca, ed è una cosa che io personalmente abborro.
1: Poi sono anche di questa idea che spesso il non vedente vuole tutto fatto, e
2: sì,
1: non è giusto, perché comunque alcune cose che devono esserci per noi ci devono essere, però poi non bisogna esagerare, no? Non bisogna estremizzare.
2: No, il troppo stroppia, come ogni cosa nella vita.
1: E invece cosa ne pensi dei non vedenti sentimenti verso una persona cosiddetta normale?
2: Non mi creo. Non mi
1: creo
2: problemi, nel senso, non giudico male chi, come dire, si sposa, ha dei rapporti fra disabili stessi e tra non vedenti in questo caso. Né tantomeno chi sta con persone non ruotodate. Io nella mia esperienza ho avuto entrambi. È normale che stando con una non ruotodata la vita è più semplice. Ma semplice non vuol dire sempre felicità. Cioè, quindi.
1: Quello dappertutto di progresso.
2: E che quindi questo non ho nessun pregiudizio, né in un verso.
1: Sì, però diciamo nell'approccio, secondo te il non vedente è più sfavorito rispetto a.
2: Ah vabbè, sì. Se me la metti così, assolutamente. Primo perché noi, non avendo la vista, normalmente parlo da ex vedente, la prima cosa che ti colpisce nel nostro caso, nel mio caso, di una donna è l'aspetto, gli occhi. Io guardavo sempre, la prima cosa che guardavo erano gli occhi e poi le mani. Ora, non vedendo più, vai un pelo immaginazione, e non sempre
1: ci azzecchi,
2: come dire, e molto spesso la voce
1: può anche ingannare.
2: Ci inganna, ma non sull'aspetto estetico, anche no, no, caratteriale.
1: Sì, sì, sì.
2: Perché è anche la vita è fatta anche di gestualità, di movimenti che noi non notiamo.
1: Non percepiamo.
2: Non percepiamo. Quindi anche la voce, molto spesso tu puoi trovare, una, sempre non hanno l'esempio delle donne, ma vale anche per gli uomini.
1: Certo.
2: Una che ha una voce stupenda, che sembra chissà che, ma poi dentro come persona è vuota. È brutto.
1: Bene, questa mattina abbiamo fatto anche un po' di filosofia, abbiamo parlato anche di donne, giustamente dice Canticus, parlano anche di donne. Naturalmente se conosci due ragazze, una è libera, io sono sempre disponibile, viceversa.
2: Mi muoverò in tal senso.
1: Ci vedremo a Messina, oppure se vieni a Milano naturalmente sarai un mio ospite gradito. Ti auguro tante belle cose e mi raccomando, miglioriamo con lo showdown, perché insomma, down oggi, down domani, insomma.
2: No, no, bisogna essere più show che down.
1: Più show. Facciamo
2: in questo
1: caso. Facciamo più show che senza down. Buona giornata Claudio, a presto.
2: A te, grazie.

0: pulsante.
1: Disabili International Radio. Sono Xenio, al secolo Eugenio Cugnoli, da Genova. Sono bassista, cantante, producer. Mi trovate su tutti i principali store digitali e su Facebook, basta che cercate Xenio, e sono anche su YouTube. Vi voglio presentare un brano che fa parte di una trilogia di brani che sono nati durante il Covid, quindi sono brani molto personali con delle tematiche a me molto care, in particolare questa tematica di questo brano tratta il tema del bullismo, della prevaricazione, di tutte quelle persone con un ego smodato che cercano di oscurare gli altri come se fossero l'unica stella che brilla nel cielo. Infatti il titolo è Like the Only Star, il testo è di Maddalena Descalzi, che ha curato anche l'immagine di copertina. Vi lascio adesso all'ascolto del mio brano, per l'appunto dal titolo Like the Only Star. Not the only star.

0: E allora stavamo chiamando i nostri amici che sono disponibili la mattina, stavamo chiamando il peperoncino ed è rientrata bambole di pezza con porno. Allora eccoci qua, ritorniamo con il nostro peperoncino. Peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno, Sofia. Come andiamo?
0: Noi andiamo bene anche questa mattina, in questo 13 maggio.
1: L'altro giorno a Milano è successo l'inferno come tempo meteo.
0: Sì, ma anche ieri c'era un bel po' di vento, ieri pioggia, vento, un po' di tutto, ecco. Ecco. Bene, e allora tra un po' avremo anche il nostro amico Dennis. Stavamo cercando di chiamare il Lucio, ovvero Marco, visto che oggi Marco è a riposo, non è proprio andato neanche a lavorare, quindi però non riusciamo a chiamarlo, non sappiamo perché, come mai non si chiama Lucio. Marco, o richiama tu, noi stiamo provando a richiamarlo. Abbiamo provato a richiamarlo
1: oggi, ragazzi.
0: Infatti noi, ecco.
1: Oggi ragazzi è una data importantissima.
0: Perché è importantissima questa data?
1: Perché ci fu un'apparizione a...
0: Ah sì, Fatima.
1: A Fatima. Ecco. E ci fu l'attentato a Giovanni Paolo II.
0: Ecco, sì. Intanto noi stiamo chiamando, se voi sentite, il nostro Marco Roma, che se... ci risponde, altrimenti può darsi che sia impegnato in qualche altra cosa. Lo teniamo in sottofondo.
1: Molto semplicemente sarà anche dormendo, visto che ti
0: riposi. No, ma alle 4:40 è venuto in diretta, quindi non sta dormendo. Potrebbe essere, non vorrei che fosse qualcosa che ha a che fare con la linea, però ci ha chiamato prima ed eravamo sempre in WhatsApp, quindi dovrebbe esserci lo stesso. Va bene, allora sentiremo se ci chiama lui. Il numero è questo, dedicato a lui, quindi è suonante, altamente suonante. E sì, c'era questa cosa dell'apparizione, sì.
1: Sì, ma anche l'attentato a Piazza San Pietro, che cadeva proprio di mercoledì. È perfetto, mercoledì 13 maggio.
0: Ah, ecco, quindi era proprio anche... sì. Però era il 13 maggio 81.
1: Sì.
0: Quindi 45 anni fa. Sì, ricordo che ci fu questo attentato e niente. Allora, scegliamo noi una canzoncina, Peperoncino?
1: Ecco... Io, così, visto che siamo nel mese mariano,
0: sì,
1: vorrei dedicare a tutte le donne che si chiamano Rosa,
0: sì,
1: Rosamunda.
0: Rosamunda, quella che piaceva anche a zio Emilio.
1: Esatto. Una di Marco Lui.
0: Ci ascolterà dall'alto dei cieli.
1: Esatto.
0: Sentiamo se la troviamo un attimo.
1: Allora,
0: vediamo chi ce la dà. Le mondine, va bene, oppure...
1: Sì, benissimo. Oppure... sono bellissime, le mondine sono bellissime.
0: Sai che l'ha fatto anche Raffaella Carrà, sarei curioso. Ma...
1: C'è
0: quella di Gabriella Ferri.
1: No, quella lì è brutta, l'ho sentita, non mi piace comunque.
0: Quella delle mondine. Allora, proviamo a sentire il pezzo delle mondine, come se lo assaggiamo. Se poi questa, oppure abbiamo Raffaella Carrà. Sentiamo qua di Raffaella Carrà, per così. Quella di Raffaella Carrà. Vuoi quella della Carrà o vuoi quella delle mondine?
1: Non vuoi anche quella della Carrà.
0: Vogliamo quella della Carrà, però, eh?

0: Doverosamente è partito subito il rumore. Io intanto stavo cercando di chiamare Marco, quindi mi è sfuggito il...
1: Sì, ma comunque siamo capito di un brano truffa, non era quello della Carrà.
0: Vabbè, allora facciamo quello delle Mondine. Allora, andiamo con quello delle Mondine, così sì. Almeno... Guardos los Dios, questo potrebbe dare... Le Mondine, quello delle Mondine è quello giusto. Allora, eccolo qua.
1: Eh sì.

0: Oh, era questo quello giusto.
1: Quello giusto, sì. Quell'altro probabilmente è una,
0: Era
1: diciamo, una
0: una così
1: cavolata fatta da
0: dalla
1: qualche.
0: Raffaella, sì,
1: No,
0: facile.
1: no.
0: Però ti ho ritrovato Rosamunda Raffaella Carrà. Quella della
1: Lo so.
0: Ferri, sì, Rosa Ferri pure, Gabriella Ferri pure ha fatto. Allora, sono le 5, 5:30 e 50 secondi. Tu come al solito ci sarai fino alle 6. Cosa ci racconti di bello? Però prima abbiamo il nostro caro amico De.
1: Dennis, il cuginone fantastico.
0: Cuginone fantastico. Intanto, se Marco vuole chiamarci, può farlo. Strano perché avrà qualche.
1: Eccomi, buongiorno, eccomi.
0: Eccolo qua. Sentiamo Dennis. Allora, Dennis, cugino Dennis. Eccolo qua. Mi pare che la sua linea è pronta.
2: Condividi media. Messaggio vocale. Dura.
0: Eccolo qua. Facciamolo partire.
2: Invia messaggio vocale.
0: Sentiamolo.
3: Eccomi. Buongiorno, buongiorno. Anche a te Giuseppe, buon mercoledì,
0: Sì.
3: saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto. Io sono Dennis, naturalmente. In questa mattinata saluto il peperoncino, saluto Lucia
0: Che
3: e
0: non c'è.
3: poi saluto tutti gli altri che magari potreste dialogare con te anche gli altri giorni se sono all'ascolto. O magari anche presenti, ecco, vabbè. Comunque, oggi mi piacerebbe ascoltare un brano di vediamo
0: Vediamo.
3: Gianna Nannini,
0: Ah.
3: a vostra scelta. Scegliete voi uno di tre, sì, fa lo stesso.
0: Va bene.
3: È un brano di Gianna Nannini. Bene. Vi ringrazio moltissimo. Guarda, da queste parti piove, come
0: Vabbè.
3: penso da quelle parti,
0: Anche a
3: Milano,
0: Genova.
3: eh sì, sicuramente. E niente, dai, alla prossima. Ciao e grazie mille.
0: Grazie mille, questo è Dennis. Che gli mandiamo di Gianna Nannini?
1: Qua ci vorrebbe Lucia, io i titoli non me li ricordo.
0: Allora, noi li cerchiamo.
1: Allora, guardiamo un po' cosa offre la discografia.
0: Vediamo un po'. Andiamo a vedere. Allora, Gianna Nannini. Seguiamolo un attimo. Uno è bello impossibile, poi due.
1: Ecco, bello impossibile, sì.
0: C'è l'estate italiana, quella famosa del 90. I maschi. Sei nell'anima. Fotoromanzo questo.
1: Sei nell'anima, sei
0: Bellissimo.
1: nell'anima. Adesso mi ricordo molto bella quella.
0: Allora, mettiamo sei nell'anima per il nostro fratello, cugino, anzi cugino Dennis. Eccolo qua.
1: Dennis,
0: Sei nell'anima.
1: eccomi, eccomi.
0: Eccolo qua.

0: fianco a fianco, goccia a goccia, e noi siamo qui col nostro peperoncino.
1: Vi dovete accontentare di lui.
0: Stamattina proprio avevamo predisposto anche Marco, Marcella in questo Marcella anziché Marco,
1: Marcella Bella.
0: Marcella Bella, sì, vabbè. Magari ascolteremo un brano di Marcella Bella, visto che non abbiamo Marco. Sono le 6:39 e 40 secondi. Siamo in diretta, più tardi dopo le 6 avremo altre due presentazioni di cantanti che fanno ascoltare i loro brani inediti, i nostri amici. E qua abbiamo ancora Dennis. C'è Dennis che sono partiti tutti i suoi messaggi, non riesco a bloccarli. Tutto Dennis.
1: Tutto Dennis. Minuto per minuto, come il calcio.
0: Ecco, l'abbiamo abbassato proprio così, se non finisce più. Sì,
1: comunque, comunque ragazzi, il Genoa è salvo, la Fiorentina pare salva anche lei.
0: Ah, pure la Fiorentina è salva.
1: Parrebbe di sì. Quindi per cui insomma le cose direi
0: che c'è la Cremonese e il Lecce che sono.
1: Il Lecce lo incontreremo in ultima giornata noi.
0: Se gli fate, cioè se lo fate vincere,
1: si fa. No, gli facciamo. No, al limite si pareggia se proprio, ma comunque sia è stato un campionato direi molto difficile per noi, molto complicato.
0: Però avete battuto la Roma, insomma, per esempio.
1: Però, sì, qualche pezzo straordinario c'è stato, insomma, però insomma, non, ci vuole un po' di continuità, non è possibile. Cioè, o meglio, la continuità è garantita che ogni anno rischiamo la retrocessione. Però, la continuità.
0: Però forse più l'anno scorso, quest'anno è stato più.
1: Sì, un po' meno
0: rischioso. Insomma,
1: cosa buona e giusta è che la Sampdoria resta in Serie B e quindi.
0: Ma rischiava anche la C o no?
1: Sì, purtroppo in C non c'è andata, però in B è rimasta. Rischiavano forse addirittura di poter fare i playoff,
0: sì.
1: Però secondo me ci sono ordini di scuderia che non vogliono che vada in A, perché non ci vogliono troppi soldi e non hanno le figgezioni, non hanno un Kaiser, quindi per il momento per loro va bene così.
0: Invece vediamo il lato guerra, come si sta mettendo il lato guerra.
1: Il lato guerra è pessima la situazione, ma ho l'impressione che a breve si scateni una roba impressionante, perché qua tra Libano da un lato, Israele dall'altro, Iran dall'altro ancora, gli Stati Uniti da tutte e due.
0: Cina, arriva anche la Cina.
1: No, la Cina è più furba, lavora sotto, lei tiene più per l'Iran, quindi insomma, la vera perplessità secondo me che ha Trump è proprio quello, perché dietro l'Iran c'è la Cina, oltre che Mosca. Quindi infatti perché Mosca adesso ha detto, mica perché sono scemi, che vorrebbero chiudere con l'Ucraina, perché vogliono impegnare le forze là. E questa è la mia perplessità, capisci? In termini anche monetari e di armamenti non ce la fanno a tenerle tutte e due in piedi, quindi si sta preparando un periodo veramente apocalittico.
0: Bene, allora abbiamo parlato di Marco che non ci risponde, se non risponde Marco, Marcella, e allora scegliamo un brano di Marcella, vediamo un po'. Io scelgo l'artista e tu scegli il titolo.
1: È veramente.

0: No, ti è stato suggerito io, c'è la bella.
1: No, io ti ho detto non è Marco, facciamo il femminile, Marcella. Allora. Marce. Bella. Verticale. Vediamo.
2: Marcella Bella. Io domani, grano, Marcella, titolo di ricerca. Io domani, grano, Marcella Bella, verificato, artista, pulsante.
1: Allora, Marcella Bella, allora ci dice, segui.
2: Indietro, pulsante. Marcella Bella, Marcella Bella.
1: Seguiamola.
2: 374.962 ascoltatori mensili. Altre opzioni. Popolare, intestazione. 1 nell'aria, 15.700.
1: 1 nell'aria.
2: 2 montagne verdi.
1: Montagne verdi.
2: 3 io domani.
1: Io domani.
2: 4 pelle diamante.
1: Pelle diamante che uno di...
2: dopo la tempesta
0: io metterei nell'aria,
1: mettiamo nell'aria, sì.
0: E lo richiamo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori
1: e allora andiamo con nell'aria, eccola qua.

0: Nell'aria, eccoci qua. Nell'aria c'è polline di tè. E allora, in questo momento ci sono le allergie, caro Peperoncino. Tu sei
1: Sì,
0: allergico?
1: ce n'è parecchia gente che soffre, gli antistaminici non sempre gli fanno, anche perché poi purtroppo sto parlando queste cose per tanto tempo.
0: Ecco, cosa pensi dell'atavirus, questo nuovo
1: Ma
0: Covid?
1: è la nuova pandettua che stanno preparando
0: Per eliminare.
1: e quando continuano a insistere, che se la conosciamo da anni, che qua poi rischio basso, io sono abbastanza diffidente, penso all'esatto contrario, solo che non lo vogliono dire perché la maggior parte della gente poi. Ma stavolta stanno già preparando
0: I
1: i
0: vaccini
1: sieri RNA e le
0: per eliminare
1: poltiglie
0: un po'
1: con
0: di
1: l'RNA.
0: gente.
1: Esatto. Di gente da bambini in su, tutto quanto. Stanno morendo un sacco di bambini, è che se ne parla poco, ma su certi social si riesce ad avere qualche informazione.
0: Quindi potrebbe essere una seconda Covid-26 questo.
1: Eh sì, penso proprio sì, che il rischio ci sia. E tempo 6 mesi, ne vedremo delle belle, secondo me. Comunque stavolta che mi sospendano pure, non me ne frega un Kaiser, ma non faccio nessuna.
0: Nessun antivirus.
1: Sì, nessuna.
0: Però il problema è che poi non potrai circolare.
1: Vabbè,
0: Te starai a
1: pazienza.
0: casa. Staremo nelle nostre case
1: Sì,
0: senza muovere.
1: vedrai che magari non fanno così la chiusura totale, come diranno magari, questo governo mi sembra un po' più furbo, dirà che il rischio c'è, prendete le precauzioni, poi sono fatti vostri.
0: Quindi niente metro con un sedile, niente un metro con un sedile
1: No,
0: sinistro
1: secondo me queste cazzate non le fanno più perché tanto non serve a niente. Poi continua a esserci il Covid, non è che non c'è.
0: sì, c'è, muoiono anche le persone, però non si dice.
1: Esatto.
0: Quindi
1: Non è che.
0: non è che è proprio sparito, perché comunque ci sono state persone che sono morte così.
1: Sì, ma anche di recente, anche dei colleghi hanno avuto il Covid.
0: Salutiamo il nostro amico Antonello. Buongiorno Antonello, che ha fatto un'operazione qui sui computer. Ciao Antonello. Buongiorno Antonello. Sono le 5:51 e 23 secondi. Dovevamo sentire anche Marco. Marco, magari lo sentiremo più tardi dopo le 6:50, visto che ormai chiudiamo a 55:56, perché questa sera in 20 di sera avremo il nostro amico rapper Pier Vito Grisù. Grisù, si chiama così, Grisù.
1: Non so mai chi sia perché non seguo quei metodi musicali. Senti, volevo fare una cosa, dedicare un ultimo
0: A
1: brano
0: Lucia? A Lucia che magari ci ascolta.
1: a Lucia e al cugino Dennis,
0: Sì.
1: di Lucio Dalla.
0: Un brano di Lucio Dalla. Aspetta allora. Fammi
1: Mi
0: vedere.
1: piacerebbe tanto Piazza Grande.
0: Piazza Grande, aspetta se. Allora lo ricerchiamo, ce lo dà direttamente la signorina allora, secondo me. Sì. Lucio Dalla, Piazza Grande. Ma non ce lo dà però, perché? Lucio Dalla, Piazza Grande. No. Vediamo.
1: Ma se mi dici riproduci.
0: No, no, vabbè, no, no, no, no, no, no. Cioè, lui ha scelto l'anno che verrà il suo. Vediamo,
1: Vabbè, anche
0: riproduciamo.
1: bello quello, non è
0: Va
1: che,
0: bene
1: però.
0: anche quello? E andiamo.
1: Sì.
2: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: Era l'anno che verrà, che ci è stato propinato dall'intelligenza artificiale, quindi poi non tanto intelligente. Allora, dunque, l'ora tripla questa mattina la fai tu.
1: Ormai è senita, allora è tripla.
0: Senita, allora niente, tu ti prepari con la barba.
1: Sì.
0: Colazione di questa mattina...
1: Niente, perché dobbiamo fare il prelievo, quindi faremo solo un po' di focaccia, caffè, poi dopo il prelievo.
0: No, quindi dopo, non prima.
1: Mannaggia la Coca-Cola, è una cosa che mi dà tanto fastidio quando devo fare queste... Io a quest'ora già praticamente sono pronto per fare colazione.
0: Quest'ora senti lo stomaco che si...
1: mannaggia la Giovanna.
0: Si arrabatta, dice, che fame che c'ho.
1: Bene. Il caro Peppino di Capri.
0: Allora noi ci sentiremo intorno alle 6:50.
1: Metti un po' champagne di Peppino di Capri, così salutiamo tutti.
0: Subito con la signorina artificiale. Peppino di Capri. Grazie, buona giornata a te, dai.
1: Grazie.
0: Eccolo qua, dal vivo, vai!
1: Dal vivo!
0: Sì, a dopo, ciao!

saluto a tutti gli amici di Disabled International Radio. Sono Andrea Mazzola di Ancona, musicista poliedrico in origine pianista, ma mi arrangio anche come bassista, batterista e sassofonista. Ora anche cantautore, amante delle canzoni di Lucio Dalla. Infatti ho una band che si chiama I Futura, con cui faccio tributi al grande Lucio in giro per l'Italia ormai da 15 anni. Ora però mi voglio buttare con un inedito. Il mio nuovo singolo si intitola Un'altra voce. Tutto per voi, sperando che vi piaccia e che vi faccia anche un po' emozionare.

0: 60.
1: Disabili International Radio, io sono Paolo Spiga, un cantautore di Treviso. Ho iniziato a scrivere canzoni qualche anno fa e nel 2020 ho pubblicato il mio primo CD dal titolo Mille Giri del Mondo, che potete trovare ed ascoltare naturalmente interamente su Spotify. Mi ritengo uno scrittore di canzoni, essendo cresciuto con la scuola di cantautori italiani tipo De Gregori, Battisti, Venditti, Fossati. Se volete ascoltare i miei brani, mi trovate e li ascoltate su YouTube come Paolo Spiga. Sono su Facebook, il mio profilo Paolo Spiga. La mia pagina Facebook invece è Spiga Musica. Mi trovate naturalmente su Instagram come paolo.spiga.104, su TikTok come Paolo Spiga 83. E naturalmente è su Spotify come Paolo Spiga. Vi lascio con il mio nuovo brano Un angelo qui, scritto e dedicato a tutti gli angeli che fanno parte della nostra vita, insomma, perché sono convinto che tutti noi abbiamo un angelo accanto.

Siedi qui e ascoltami. Manda via i cattivi pensieri, che nessuno li ha chiamati qui, che nessuno vorrebbe mai.

0: E allora abbiamo una richiesta fatta vocalmente qui al 320 1978 490, sentiamola.
1: Rispondi, pulsa, messaggio vocale.
0: Eccolo qua. Durata. Sentiamo questo amico che si chiama Franco da Cosenza, almeno si sente la voce.
2: Buongiorno, sono Franco. Volevo fare gli auguri a mio figlio Matteo e dedicargli la canzone di Milord, Bau Bau. Grazie e buona giornata.
0: Allora, beh, gli facciamo gli auguri anche noi, giustamente, li suoniamo perché sarà forse il compleanno, ma gli auguri sicuramente sarà il compleanno allora.

te. E adesso gli facciamo sentire anche la canzone Baobab che il papà gli ha richiesto. Penso che sia il compleanno, poi ci confermerà se era o non era il compleanno. Parte Baobab.

questo è il Baobab, c'era, sembrava che era ultimo, è più allegro, Baobab. Sono questi software che ogni tanto ci buggerano.

0: Sono le 6:25, siamo in diretta, sono 25,8 secondi. Baobab, salutiamo le nostre radio partendo da Radio Mare Italia e poi le altre radio che ci leggerà la nostra Angela Ricciardi, eccola qui. La sentite in tutte le pubblicità della RAI, da tutte le parti, questa voce che ci legge il nome delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com, da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: quella che fa buio presto e poi mi stritola.
1: E adesso arriva la bossa nova di Gaia, quella chiamo io, chiamo...

Bossa Nostra. E adesso è finita la Bossa Nostra. Noi siamo qui in diretta, pronti per mandare il prossimo brano. Si è perso il focus. 9 secondi di 3 minuti, 0 secondi, regolare, pausa, pulsante, riproduzione casuale, pausa, pulsante, pausa. Allora, vediamo se riusciamo a ritrovare il nostro brano di prima che stavamo cercando. Franco Battiato, l'emozione non ha voce. Ecco. L'emozione non ha voce, altre opzioni, attiva. Eccolo qua, l'emozione non ha voce. E non ci parte? Perché non ci parte questa emozione? Sei emozionato? Ah, dice che non vuole partire. E allora, dunque, mandiamo un brano adesso. Obsessed Shiva Anna, questa qua.

0: Celentano, e arriva adesso la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Dalla Sicilia, direttamente da Sciacca, provincia di Agrigento, su Radio Studio 5, 104 e 7, salutando anche il nostro amico Verderame, si avvicina l'estate, quindi serve per i pomodori anche. Questo preparato lo salutiamo simpaticamente. Oggi la poesia del giorno si intitola
1: L'amore eterno.
0: L'amore eterno. Bene, allora, noi ormai va bene anche la musica che c'è sopra, perché noi più che altro vogliamo le parole, il sottofondo.
1: Sì.
0: Se io sono il sottofondo non sento la bellezza delle tue parole, quindi ho deciso.
1: Certo.
0: Perché se devo suonare, se
1: bene,
0: devo
1: scusami. Mi sì, senti sì. Bene?
0: Sì, sì, sì, bene, bene. Se sono, okay. Se sono il sottofondo, cioè ho problemi nel capire le parole e capire quando finisce la poesia, perché devo
1: Ma
0: essere...
1: allora tu non lo metti?
0: No, no, c'è quello che c'è in sottofondo, ormai va benissimo lo stesso. Tanto.
1: Va bene, ok.
0: E allora andiamo con la poesia di Maria Grazia, vai pure.
1: Sì. L'amore eterno. Tutti aspirano all'amore e aspettano il grande amore per dare un senso alla propria vita. Il cuore soffre senza amore, ma l'amore, per essere bello, deve essere sincero e un po' litigarello. Amare per tutta la vita vuol dire incontrare la persona ideale e promettersi un amore speciale che rimane nel cuore e nella mente perennemente. Amare significa dare e non sempre ricevere. Amare significa donare se stessi, l'anima e il cuore, per far sì che trionfi l'amore. Amare e sognare sono due cose che tutti dovrebbero valorizzare. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, Maria Grazia. Noi manderemo adesso L'amore non muore di Damigior, visto che si parla di amore.
2: Apri menu di scelta rapida, aggiungi in coda, aggiungi la playlist, rimuovi dalla tua libreria. Apri menu di scelta rapida, aggiungi in coda, aggiungi la playlist.
0: Ce lo fa mandare?
2: Rimuovi dalla tua libreria, attiva, default.
0: Attiva. L'amore non muore.

0: L'amore non muore, abbiamo il nostro peperoncino che oggi non mangia bene. Peperoncino
1: non muore, rinasce ogni tanto, fa in stand by però.
0: E poi adesso abbiamo anche Marco. Marco, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Si sente basso l'audio, Giuseppe, alza l'audio.
0: Sì, no, ti stavo
1: buongiorno Marco.
0: Buongiorno Marco, cioè, chi è?
2: Buongiorno Giuseppe, si sente l'audio basso.
0: Ah, tu mi senti basso tu? Ecco, adesso forse...
1: No, sente me basso.
2: No, non va, non va Giuseppe, il collegamento non va.
0: Ma noi ti sentiamo bene, aspetta un attimo, vediamo
2: c'è qualche jack fuori posto, riattacca qualche jack.
0: Riattacchiamo qualche jack, se no ti sposto di jack, non c'è problema. Vedi adesso?
2: No Giuseppe, non si sente troppo basso l'audio, vero Damiano? Ma pure tu lo sai.
3: Prova ad attaccare e richiamare.
0: No, non c'entra la telefonata, qui dipende.
2: Non c'entra la chiamata, è qualche jack alla console.
0: Sì, è il jack alla console, adesso lo...
4: Marco, abbandona chiamata, pulsante.
2: Ti ricordi ogni tanto lo sposti?
0: Sì, lo spostiamo, adesso ti metto sul 2. Vediamo se ti metto sul 2, dovrebbe andare... Ti metto sul 2, dovrebbe andare bene, un attimo, perché... Ecco qua, adesso dovrebbe andare bene. Mi dovresti sentire bene adesso. Mi senti bene adesso?
2: No, aspetta, rimani con la chiamata, sicuramente posso rientrare.
1: Paloma, aspetta.
0: Mi senti bene adesso?
3: Io ti sento bene.
0: È Marco che non sente.
2: Marco. Ok, sono uscito fuori e sono rientrato, mo va.
3: Te l'ho detto.
0: No.
2: Non lo so perché.
0: Anch'io ho cambiato jack.
3: No, perché stavamo in chiamata io e te.
0: No, vuol dire. Allora, dunque, ragazzi, abbiamo zio Raffa Peperoncino che stamattina fa le analisi, zio Raffa Peperoncino. Quindi...
5: Peperoncino?
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Come stai, Peperoncino?
1: All'amico vaticanista.
0: Sì.
2: Vaticanista.
1: Che si respira lì, che oggi è l'anniversario dell'attentato a Giovanni Paolo II.
0: Sì, oggi.
2: Allora, salutiamo il grande Giovanni Paolo II e io voglio salutare il nostro grande amico Dennis, che sicuramente ci sta ascoltando.
0: Sì. Che ti ha salutato anche prima.
2: Grande, Dennis lunedì è stato troppo forte. Oltre che mi ha salutato, mi ha detto Marco Roma deve decidere la canzone.
0: Sì, infatti.
2: Ho dato questa responsabilità.
0: Hai preso la responsabilità della canzone, vabbè. Bene, e diamo un segnale orario perché noi a 53-54 dobbiamo chiudere.
2: 50
0: ancora potete chiacchierare tra di voi, intanto che io preparo anche la sigla perché non l'avevo preparata ancora.
2: Damiano, ha detto Giuseppe. Se vedi il Papa per le vie del Vaticano vorrebbe una benedizione per questa sera, perché stasera c'è un evento.
3: Stasera non posso mancare.
2: Stasera se vuoi puoi fare una chiamata e fare un saluto da 10 secondi.
3: Va benissimo, magari.
2: Come no? Stasera dopo ci organizziamo.
3: Io Giuseppe comunque faccio anche il DJ.
1: Fai anche il DJ, bene.
2: Lascia stare, meglio che lavori in Vaticano, lascia stare.
3: Mazza, te mai sentito suonare?
2: Sì, che ti ho sentito un sacco di volte, mica una. Oh,
1: da,
2: Marco Tannava.
1: Vaticano fa il DJ.
3: Penso se mannava.
2: Meglio, se al Vaticano ce lo stia meglio tuo fisso. Poi quando un giorno apriremo una grande... Aprirò. Che Giuseppe mi darà le redini... del cavallo, allora vediamo che possiamo fare a Roma.
3: Meta suonare in diretta.
2: Va bene.
0: Ecco qua, allora avete chiacchierato, intanto che stavate dicendo io ho preparato la sigla finale perché non l'avevo preparato ancora, intanto che andavano
2: a Damiano gli piacerebbe suonare la sua postazione da DJ, no? E allora gli ho detto, quando apriremo una grande radio, allora tu avrai un angoletto tuo a Roma.
0: Non è
1: ci
0: detto.
1: Ci sto pure io per la musica antica.
2: Pure il peperoncino.
0: Viene anche il peperoncino.
2: Mo tra poco comunque apriremo una console pure di qua, perché praticamente Giuseppe e il capitano mi vengono a trovare a Roma.
0: E prima o poi verremo. Allora ragazzi, sono le 6:52, 12 secondi, tra un po' diremo sigla, ma ancora c'è un attimo. Salutiamo anche la signora Simona. Simona, vero?
3: Simona.
0: Ecco, ricordiamogli sempre che è guarita Simona, a proposito.
3: Se sta un pochino meglio, sì.
0: Ah, sta un po' meglio, allora.
2: Non l'hai svegliata oggi, visto, meno male.
3: Veramente sì, l'ho... Gli avevo mandato, però mi sa che...
0: Dorme ancora.
2: Dorme.
0: Allora, vi ricordiamo questa sera, 20 di sera, Pier Vito Grisù sarà con noi e quindi dobbiamo ricordarci che alle 20 di sera saremo nuovamente qui oggi. Vero Marco?
2: Siamo tutti pronti, già fatto un videomessaggio, ore 20, ore siamo 20, in diretta.
0: 20 di sera creeremo questa atmosfera con Vito Grisù in questa giornata del 13 maggio. Bene,
2: posso
0: ragazzi.
2: Partire la sigla?
0: Sì, allora tutti insieme voi tre dite io faccio partire la sigla.
1: Allora, signori, vai con la sigla.
2: Peperoncino è pronto?
0: Sì.
1: Sì.
0: Tre.
2: A tre, dai. Uno, due, tre.
1: Vai con la sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: Bene ragazzi, allora ci sentiamo questa sera invece per il programma normale domani mattina. Ciao Raffaele!
1: Ciao a tutti!

0: Ciao Marco.
1: Ciao a tutti
0: Ciao
1: e
0: Damiano.
1: saluti dal Vaticano.
0: Saluti dal Vaticano, grazie per una benedizione anche per oggi. Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: E allora ragazzi, a domani. Ciao ciao a tutti quanti.

già lasciato il cuore. Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

comune, i quoqua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie cerca l'est.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

toți carabinerii lubermitini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Let's go!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Nostri famosi sorrisi tristi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Carsten geborgt. Sedette e cominciò a improvvisare. E i capelli castani gli coprivano le tempie in morbidi ricci.
1: Così con malinconia
0: di spa.
2: Ein Tag
0: aus dem Leben
2: des kleinen
0: Johannes.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: I like Chopin.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

tra il mulino i rifiuti portati dal fiume che taglia la grande pianura.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: State ascoltando la programmazione a reti unificate di Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Vi auguriamo buon ascolto.
2: I viaggi sonori tra le onde della musica mixata con Lorenzo Speed su Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Buon ascolto.
3: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

0: Eccolo qua. Allora salutiamo subito Luigina, subito il nostro ascolto. Brava Luigina, Roberto e Roberta Montebelluna, Campodoro, provincia di Padova, presente con Luigina, Elio e tutta la family. Siamo partiti tranquilli come sempre, del resto.
1: Ci tiene sempre tanta compagnia con le tue canzoni. Ti ascolto veramente con piacere. Ciao, sono Edvige da Cappella Maggiore. Grazie Lorenzo Speed per i tuoi bellissimi viaggi sonori, per la tua solarità, cortesia e gentilezza. Mi raccomando, continua così a farti tanta compagnia. Saluti da Edvige da Tambre, dai miei monti. Ciao.
2: Un augurio a tutte le meravigliose mamme.

Grande anche il Franci della Sardegna che ha indovinato troppo facile l'indovinello sonoro. Beh, non direi troppo facile, infatti solo due hanno indovinato. Il Franci della Sardegna e Sonica, che non so se è un uomo o una donna. Comunque bravi, avete indovinato entrambi. Bravi, bravi, bravissimi. È arrivato anche Struffoli. Ciao Struffoli. Grande Struffoli. Bene, dai, continuate a scriverci, allora interagire, vi vedo belli attivi, carichi, dinamici e partecipi. Donna Sonia, bene, brava donna Sonia, allora. E allora bravissimo il Franci che dice troppo facile l'indovinello sonoro, Aurora di Franco Battiato, album Apriti Sesamo, bravo, bravo, bravo Franci sul pezzo, grazie Lorenzo per farci ascoltare il grande maestro Franco Battiato. Anche dischi che non ricordavo. Vedi, ci piace esplorare nuovi orizzonti musicali. Bravi, bravi tutti. Salutiamo Struffoli della Basilicata.

0: Ciao Lorenzo Speed, è ora della mia canzone un po' antica, Maurizio 46 Struffoli. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao ciao.
1: Grande, grande Maurizio Struffoli, che sorpresona con questo tuo vocale. Grazie, grazie. Allora fate come Maurizio, mandateci anche voi i vostri contenuti audio e non solo via WhatsApp, Telegram, SMS al 349-7267-647. Anche Agostino, per la correttezza, aveva indovinato. Era proprio Franco Battiato, il disco precedente, con Aurora, che tra l'altro è un bellissimo nome. Potremmo trarre spunto anche per un nuovo titolo di un nuovo disco.

su Speed fare un brano dal titolo Melodia, e se proprio non va bene Melodia puoi mettere sempre Se lo tenga. Questo è Armonia con l'H finale, il nuovo disco di Lorenzo Speed. Scaricatelo da tutti i Play Store. Armonia di Lorenzo Speed.

Dai, arriva la canzone antica ma con un tocco di modernità. Vediamo chi indovina titolo autore. La dedica è per Maurizio 46, detto Struffoli. Vediamo chi indovina titolo autore. SMS, WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Andiamo con l'indovinello sonoro cantato in italiano.

Bene, Struffoli ha indovinato anche la Gabri dell'Uomo di Martellago, contentissima per sentire una canzone cantata in italiano. Vediamo se qualcun altro indovina. Titolo autore di questo brano. Forza! 349-7267647. Scatenatevi con i messaggini. Forza!

Grazie Lorenzo Speed per la fantastica compagnia che ci ha regalato in questo suggestivo viaggio sonoro. Grazie di cuore. Viva i tuoi favolosi viaggi sonori. Viva Lorenzo Speed.

Dai, il gran finale tutti insieme allora con Lorenzo Spidda. Senti, senti che sound. Un saluto alla mia amica Luisa, Luisa di Vedelago. Questo lo dedico anche al mio amico Fabione di Monastiano. Penso gradirà.

0: Un saluto carissimo a Lady Stricchette Stracchette, ovvero la mitica favolosa Gabriella. Un abbraccio da Roberta da Montebelluna.
1: Ecco, Stricchette Stracchette, ti ho detto che sei diventata famosa.

0: esperimenti sonori in corso.
1: Mi associo anch'io al saluto a Lady Stricket & Strocket dalla Sardegna, un saluto, vai alla grande, ciao!
0: Si allega anche il Francesco, anche dalla Sardegna ti salutano Gabri, Gabri Stea de Oro. Andiamo con questo allora, vamonos, dai, allegatevi anche voi ai saluti, saluti, ringraziamenti, felici e contenti, a volte effervescenti.
1: Mi associo anch'io al saluto a Lady Stricket & Strocket dalla Sardegna, un saluto, vai alla grande, ciao!
2: Un saluto carissimo a Lady Stricket & Strocket, ovvero la mitica, favolosa Gabriella. Un abbraccio da Roberta da Montebelluna.

0: Ecco, la Gabriella vi saluta tutti, vi ringrazia, vi vuole bene e quindi è felice, abbiamo riso anche in telefonata. Grazie a tutti allora, dai, ultimi dischi per questo viaggio sonoro, scatenatevi allora, SMS, WhatsApp, Telegram 349-7267-647.
1: Ciao, sono Francesco Urlo e anch'io ascolto e consiglio caldamente di ascoltare I Viaggi Sonori di Lorenzo Spin.
2: Siamo pronti per un nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed? Sì, e allora via con bella musica, tanta simpatia. Ciao da Romina, San Zenone degli Zellini.
3: Un saluto anche da parte mia a Lorenzo Speed e grazie per tutti i tuoi viaggi sonori che sono sempre fantastici.
4: Attenzione, è con Lorenzo Speed, si balla, si sogna, si salta.
5: Ecco qua, mia. Grande Lorenzo con il suo programma inevitabilmente supersonico.
6: Mandami i passaggi, mandameli, perché io scrivo sempre sulla radio, su YouTube.
5: Grande Lorenzo Speed, un saluto. Grande Lorenzo Speed, un saluto, un abbraccione qua da Alice. Ciao Lorenzo, un saluto, un abbraccione.
7: Ciao Lorenzo, che sono Franchino.
8: Attenzione, attenzione, dalla fiaba di Biancaneve è scomparso il nano Brontolo.

0: Sì, anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Spedde quando posso.
1: Super grazie, no? Grazie, mi stai riempiendo di bella musica come sempre.

0: stare attenti per partecipare ai viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, Dornella da Campo San Piero. Siamo sempre presenti ed attenti.
1: Ciao, Burdel.
2: Lorenzo Speed. Ciao a tutti, sono Isabel Pistore ed anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
1: Ciao, Burdel.
3: Allo, je suis Fabio de Monastier et j'écoute aussi les voyages sonores de Lorenzo Speed.
4: Ehi là, Lorenzo Speed!
5: E siamo già all'interno di Lorenzo Speed.
6: Ciao a tutti, sono Melissa e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Carissimo amico, un grande DJ.
7: Ciao, sono Angelo DJ Bot e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
6: Che mille Lorenzo, è bellissima. Ciao, sì, sono sempre qui presente all'ascolto.
8: Mamma mia, senti questa! Questa ve la ricordate? Dai, giovincelli, fanciulle!

E questa l'avete riconosciuta o no? Ecco, per... grande, grande Simon, sì, è per te, ci sta. Anche la prossima, allora, dedicata al nostro amico Simon di Valproto, Quinto Vicentino, ma salutiamo anche gli amici di... di Cervarese Santa Croce. Beh, concordo, bravo Max, dice versione elettronica ma l'originale di Mike Oldfield inarrivabile, ciao cuore lane per sempre, grande grande Max. Beh, ovvio, ma siccome ci piace far ascoltare anche versioni diverse, a volte bisogna cambiare, anche perché l'originale lo conoscono tutti. Grazie, grazie Max, comunque concordo con te.

0: siamo addirittura d'arrivo. Grazie, grazie a tutti. Se volete mandare gli ultimi messaggini proprio in extremis, 349-7267-647, sentiamo il Franci.
1: Siete tutti invitati ad attivare le cuffie, ad allacciare le cinture. Abbiamo iniziato la procedura di atterraggio. Grazie per aver viaggiato con Lorenzo Speed e i suoi fantastici viaggi sonori. Grazie di cuore e buona musica a tutti.
0: Esatto, bravo il Franci. Grazie a tutti, allora, grazie, grazie, grazie, un abbraccione, spero vi siate divertiti anche questa volta, io sono stato contento di avervi accompagnato in questo viaggio sonoro, grazie e ai prossimi viaggi sonori, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed, grazie a tutti, l'ultimo disco è dedicato alla Roberta di Montebelluna. So che a lei piace molto. Andiamo con Anna Maria che dice: bene Lorenzo Speed per averci fatto compagnia con la tua bella musica. Grazie, è arrivata anche la Elena di Rossano Veneto. Grande. Ciao Lorenzo, un saluto anche da parte mia, fanciulla di tantissimi anni fa. Esatto, fanciulle di tutte le età il nostro ascolto. Grazie, grazie a tutte le donne. Viva le donne, viva le mamme, viva le nonne. Ciao a tutte e a tutti. Grazie, grazie, grazie.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitter.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla serie di trasmissioni dal titolo La vera scuola e la vita. Oggi con il tema Mantieni la calma interiore in ogni situazione. Sì, chi non lo desidera? Quante volte in una conversazione, in una situazione, reagiamo senza riflettere? Forse per la fretta o perché siamo inquieti nel nostro animo, con il risultato che spesso ne derivano incomprensioni o addirittura discordia. E quante volte, ripensandoci, ci chiediamo: perché non sono rimasto calmo? Cosa mi stava succedendo? Oppure come potrei comportarmi diversamente la prossima volta? Riceviamo risposte a queste e a molte altre domande dalla fonte più elevata, dalla sapienza divina. In quasi 5 decenni, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato innumerevoli indicazioni e insegnamenti per tutti i campi della vita dalla sua coscienza dischiusa. È un'offerta rivolta alle persone di ogni cultura per orientare la propria vita su Dio, che dimora in noi e in ognuno dei nostri simili. Oggi presenteremo alcuni estratti da una di queste istruzioni.
2: Gabriele ha iniziato le sue spiegazioni con le seguenti parole. Dio è un Dio vicino. Molti di noi credono ancora al concetto di un Dio lontano. Molti di noi credono di dover rivolgere le nostre preghiere verso il cielo per poter raggiungere prima o poi Dio. Ma Dio si può raggiungere solo in noi. Solo quando lo avremo raggiunto in noi, entreremo in comunicazione con ogni cosa, perché in tutte le forme di vita c'è Dio. E Gabriele ha spiegato: mantieni la calma interiore in ogni situazione. Questo significa anche rendersi conto che Dio è vicino a ognuno di noi. Manteniamo questa consapevolezza nel nostro cuore. Dio ci è molto vicino. Dio è il nostro interlocutore. Dio, l'amore, Dio nostro Padre, lo Spirito dell'amore in noi ci conosce. Conosce i nostri pro e contro. Manteniamo nel nostro cuore la consapevolezza che possiamo parlare con Lui, che Egli ci ama e non ci punisce mai, che tutte le negatività che ci accadono, come disgrazie, preoccupazioni e cose simili, sono ciò che noi stessi abbiamo immesso, come anche odio, invidia, distruzione. Ma Dio, nella sua legge, non conosce né odio, né invidia, né distruzione. Dio è l'amore che aiuta e dona sempre allo stesso modo. Egli è il Padre con cui possiamo parlare. Anche se diciamo «non lo sentiamo», dobbiamo ammettere che vogliamo sentirlo come vogliamo noi. Ma Dio si rivela a ciascuno.

0: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals, and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full-on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Può avere una parte di colpa. Tuttavia, se diciamo voglio risolvere la situazione come voglio io, oppure che la risolvano gli altri, restiamo inquieti. Non permettiamo a Dio di agire. Ma in ogni situazione c'è Dio, c'è l'aiuto che è Dio. E in tutto ciò che è negativo, in cui anche noi abbiamo una parte di responsabilità per come stanno le cose, c'è di nuovo Dio come aiuto.
3: Gabriele ci insegna inoltre, affinché Dio ci risponda nella situazione, affinché Dio risolva la situazione per noi, è necessario prima il passo della fede. Crediamo nel Dio vicino? Crediamo che Egli è in grado di aiutarci a uscire da qualsiasi situazione? Crediamo che è nostro Padre? Crediamo di essere i Suoi figli? Crediamo che Egli ci ama? Crediamo che ci aiuta, non solo dicendoci come dovremmo fare, ma che è giusto e desidera aiutare tutti coloro che sono coinvolti nella situazione? Quando la fede è più grande di un granello di senape, cominciamo ad avere fiducia. E quando sentiamo di nuovo ribollire il sangue nelle vene, diciamo: Signore, tu sei il silenzio. So di avere una parte di colpa in questa situazione, ne sono in parte responsabile. Sistemo questa mia colpa, la mia parte. Tuttavia, tu aiuti tutti noi a risolvere questa situazione secondo la tua sacra legge dell'amore e della giustizia. E Gabriele continua dicendo: se possiamo esprimere tutto questo colmi di fiducia nel nostro cuore, improvvisamente percepiamo un calore in noi. Diventiamo più calmi, il nostro animo agitato si calma e presagiamo qualcosa in noi, percepiamo quello che possiamo fare per contribuire a risolvere la situazione. Improvvisamente raggiungiamo la calma interiore, i nostri sensi si rivolgono verso l'interiore, il senso dell'udito diventa tutto a un tratto completamente calmo, e nella calma diviene molto attento e sentiamo quello che dice il nostro prossimo. Da quello che dice, possiamo eventualmente sentire un aspetto della soluzione. È la risposta di Dio attraverso il nostro prossimo. Parlando con un'altra persona, durante la conversazione sentiamo a un tratto aspetti che ci riguardano e così riconosciamo sono i nostri aspetti del peccato, la nostra parte di colpa in questa situazione. Sentiamo poi nel nostro cuore che diventiamo sempre più calmi perché la soluzione prende forma per noi personalmente e per la situazione.
4: Sì, cari amici, impariamo da Gabriele che continua a spiegare. Mantenere la calma nella situazione significa quindi chiedersi per prima cosa: crediamo? Ci affidiamo a Lui, a Dio? O vogliamo che Lui risolva tutto come vogliamo in realtà noi? Chi ci conosce meglio? Il nostro prossimo ci conosce forse? Non ci conosce. Nemmeno noi conosciamo noi stessi fino alla radice del male. Dio invece ci conosce. E se ci rendiamo conto che Lui non vuole punirci per i nostri aspetti del peccato, ma vuole aiutarci,

0: aiutarci, aiutarci a uscire dalla situazione, aiutarci a riconoscere e sistemare la nostra parte del peccato, allora sviluppiamo fiducia nella consapevolezza che solo su di Lui si può fare affidamento. Lui è l'unico su cui si può contare. Se riusciamo a mantenere nel nostro cuore anche questo, ossia che possiamo contare solo su di Lui, dove ci rivolgeremo poi? Solo a Lui, a meno che non vogliamo qualcosa da altre persone. In questo caso ci rivolgiamo agli altri. E gli altri trasmettono sempre i loro aspetti umani, trasmettono il loro sé egocentrico. Se ci accontentiamo di questo, non saremo mai in grado di risolvere una situazione in modo giusto, secondo la volontà di Dio, ma dalla situazione creeremo di nuovo ulteriori situazioni negative. Pertanto, mantenere la calma nella situazione significa anche esaminarci chiedendoci: com'è il nostro rapporto con Dio, nostro Padre, e con il Cristo, nostro Redentore? Si tratta di raggiungere la consapevolezza, una consapevolezza quotidiana che dovremmo riprendere continuamente, che è un Dio vicino. È la consapevolezza che dobbiamo mantenere nel nostro cuore, che Dio ci ama, Dio ci conosce, su di Lui si può fare affidamento. Egli risolve in modo giusto ogni situazione con noi, attraverso di noi e attraverso gli altri, in modo che non insorgano ulteriori difficoltà. Se ci rendiamo conto di questo e se con il passare del tempo entriamo sempre più nel nostro interiore e riconosciamo che non serve a niente costruire sul nostro ego e nemmeno sull'ego del nostro prossimo, poiché questo ci confonde soltanto e porta sempre più difficoltà, allora ci affidiamo a Lui. Ma affidarsi a Lui significa di nuovo: così come tu risolvi la situazione, così come tu agisci attraverso di me è il modo giusto.
1: E la giustizia di Dio in genere è diversa da come vorremmo noi, dal nostro voler aver ragione. Così continua Gabriele. Sono infatti i nostri problemi e le nostre difficoltà. L'ego si mette sempre al di sopra di Dio, vuole sempre avere ragione. E finché vogliamo avere ragione, vogliamo risolvere noi la situazione e in questo modo creiamo altre difficoltà. Questa è l'inquietudine del nostro animo e così non giungeremo mai alla calma, a Dio, e non potremo nemmeno vedere e sentire come agisce la giustizia di Dio. Mantieni la calma in ogni situazione. Se lasciamo agire questa affermazione nei nostri pensieri o nei nostri sentimenti, riconosceremo perché non riusciamo a mantenere la calma in una certa situazione. Dalle spiegazioni di Gabriele comprendiamo che non si può raggiungere la calma interiore semplicemente con la preghiera o con una determinata tecnica. La calma interiore deve essere conquistata lavorando su noi stessi. La prossima volta che stiamo per arrabbiarci, proviamo a mettere in pratica le indicazioni date da Gabriele ed esercitiamoci a riconoscerci nella situazione. In questo modo, col tempo, non solo impareremo a mantenere la calma, ma giungeremo sempre più a Dio in noi e svilupperemo una comunicazione positiva e aperta con i nostri simili.
2: All'istruzione sulla calma interiore è seguito un colloquio di scambio in cui si è parlato anche della preghiera, del dialogo interiore con Dio e della richiesta di aiuto quando non riusciamo a riconoscere noi stessi. Gabriele lo ha definito anche come un dialogo con il Signore, dicendo: preghiamo e la risposta o la soluzione arriva. Non deve necessariamente affiorare dal nostro cuore. La percepiamo tutto a un tratto nei nostri sentimenti o vediamo un'immagine o un'altra persona ci dice: guarda qui o là. Le risposte sono molteplici. Questi sono dialoghi con il Signore. Gabriele ha continuato spiegando come possiamo ricevere velocemente la risposta, la soluzione di un problema, se ci rivolgiamo a Dio in noi e quale gioia interiore percepiamo, perché è la risposta che ci viene data dal Dio vicino. Gabriele disse: con la richiesta che rivolgiamo nell'interiore, per favore aiutami, ci affidiamo. Ora, in questo momento, il figlio si affida. Diventiamo più tranquilli e la risposta è da un lato che riconosciamo la nostra parte. Riconosciamo quello che dovremmo sistemare e non ripetere più. E nel momento in cui ci proponiamo fermamente di non farlo più, sentiamo questa liberazione meravigliosa. È una sensazione dell'interiore che è indescrivibile quando Dio ci risponde anche in questo modo. Sicuramente molti di noi hanno fatto l'esperienza che a volte non è così facile trovare subito la soluzione in una situazione ed essere subito di nuovo liberi nei nostri sentimenti. Gabriele ha dato il seguente suggerimento in merito. Se non riusciamo a sistemare subito qualcosa, potrebbe esserci di aiuto continuare a ripetere: Padre, si compia la tua volontà, non la mia. Tu conosci la soluzione e al momento giusto verrò a conoscenza della soluzione. Se questo proviene dal cuore, sentiamo subito dei moti dell'interiore e sapremo come possiamo contribuire da parte nostra alla soluzione. Tuttavia, è necessario rimettersi e affidarsi continuamente a Dio. Padre, si compia la tua volontà, non la mia.
0: Al termine dell'istruzione, Gabriele riassume dicendo: il nostro tema di oggi era «Mantieni la calma interiore in ogni situazione». Cosa possiamo imparare da questo per la prossima settimana? Anzi, per la nostra vita in futuro. Cerca il dialogo con Dio. Questo non significa che dovremmo metterci in ascolto in noi, anzi vi prego di non farlo, ma significa affidarsi a Dio. Cominciamo a chiederci: crediamo? Abbiamo fiducia in Lui? Possiamo abbandonarci a Lui? Nella preghiera profonda, nella richiesta di aiuto, nel rivolgersi di cuore, troviamo il dialogo con Dio. Molte volte Egli non ci risponde in parole che provengono dal cuore, ma ci risponde, come abbiamo già sentito oggi, attraverso il nostro prossimo, nella situazione. Tutto a un tratto proviamo una sensazione di calore, affiora un'immagine e molto, molto altro ancora. Dio ci parla attraverso molte bocche. Manteniamo questa consapevolezza. Dio ci parla, ma il suo amore e la sua giustizia desiderano qualcosa di diverso da come lo vogliamo noi, da come vuole l'ego. Per questo è necessario affidarsi. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, con questi insegnamenti di Gabriele abbiamo ricevuto aiuti ed esercizi preziosi. Ci mostrano come possiamo riconoscerci nelle situazioni della nostra vita attraverso i moti di agitazione del nostro animo e come possiamo giungere alla calma interiore affidandoci a Dio in noi. In questo modo diventiamo sempre più sensibili per comprendere come Dio ci risponde e col tempo diventiamo anche più comprensivi verso il nostro prossimo e contribuiamo così in modo positivo all'essere in unità e gli uni per gli altri. Cari amici, esercitarsi aiuta ad imparare. Chi lo desidera può provare a mettere in pratica queste indicazioni e fare le proprie esperienze, perché la vera scuola è la vita. Auguriamo a tutti noi delle buone giornate. Arrivederci e un saluto in Dio.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: Amici di Disabili International Radio e anche le radio collegati, siamo qui ancora una volta questa sera per avere con noi un...
1: grande campione!
0: Eccolo qua!
1: Piervito Grisù!
0: Eccolo qua, Piervito Grisù, buonasera!
2: Buonasera, buonasera!
0: Eccoci qua, puntualissimi alle 20 di sera, come appunto 20 di sera questa programmazione che dura circa una ventina di minuti, e siamo con Piervito Grisù. Allora Piervito, le domande sono fattibili anche dai nostri

0: Radioascoltatori, se vogliono al 320 19 78 490. Salutiamo le radio che sono collegate con noi, a parte Disabili International Radio. Abbiamo varie radio in Sardegna, Radio Corallo, Radio Team 2000, Radio Studio Sound ed altre ancora che si collegheranno prossimamente.
1: E che salutiamo ovviamente.
0: Sì, che salutiamo, giustamente. Allora, sì. Per Vito Grisù sembrerebbe che fosse deve essere un siciliano, invece no, dall'accento mi pare che sei tutto Napoli.
1: Sì, sì, campano, sono salernitano in realtà.
0: Salernitano, quindi il paese di origine qual è, Pier Vito?
1: Io sono nato a Salerno e in questo momento diciamo sono di Ponte Cagnano.
0: Ponte Cagnano, sì, sì, sì, è un paese che si conosce vicino all'autostrada, ci sono stato qualche volta anch'io. Bene, allora, le domande che voglio fare agli ascoltatori, le posso fare al 320 19 78 490, invece le domande che pone Marco le lasciamo fare a Marco. Allora, intanto la prima domanda che facciamo è come hai scoperto di avere la voglia di essere un rapper, come hai scoperto di capire che la musica era fatta per la tua vita?
1: Siamo iniziato che ero molto piccolo con i brani classici napoletani.
0: Ah,
1: quindi... dopo negli anni è stata una necessità, ovviamente, visto che comunque io ho iniziato negli anni 90, quest'anno festeggio i 30 anni diciamo di carriera musicale, e negli anni 90 quando ho iniziato io era tutto diverso. Ovviamente non c'erano i social, diciamo, è stata più che altro una necessità, un'esigenza diciamo, di raccontare tutto ciò che era la periferia,
0: sì.
1: Okay? La storia degli ultimi, perché raccontare la storia dei vincitori è semplice, raccontare tutto ciò che è degli ultimi
0: è molto più difficile.
1: Però è necessario.
0: Quindi tu sei vicino agli ultimi, sei vicino alle persone.
1: Ovviamente sì, io sono impegnato socialmente da 30 anni, chi mi conosce mi segue, da sempre sono vicino agli ultimi. Racconto la storia degli operai, racconto la storia delle casalinghe, di chi non ha visibilità, di chi non ha voce, racconto i soprusi, la mia musica è contro ogni tipo di violenza di genere, contro ogni tipo di guerra, faccio spesso incontri con i ragazzi nei carceri, nelle scuole, collaboro con il Cipone Film Festival. Quindi impegno a 360 gradi.
0: Bene, allora Marco, hai altre domande dopo questa introduzione di Pier Vito?
2: Altre domande? Io sono 100 dedicare a lui. Ho aspettato questo momento.
0: Va bene.
2: Allora, io e Pier Vito ci conosciamo già da parecchi anni e sono onorato di riportarlo in diretta dopo tanti anni. E so che lui mi ha fatto un regalo oggi, che mi ha presentato. Giuseppe, sente un po' di rumori sotto?
0: E questo dipende probabilmente dall'altra linea, non siamo noi.
2: Ok. E ci ha donato dell'album e praticamente il 1° maggio l'ho sentito e mi ha fatto questo regalo di venire in diretta con noi, visto che so che lui è stato intervistato da parecchie radio e TV. Oggi è andato in TV in diretta. Volevo sapere com'era andata oggi la trasmissione al canale 8 TV8.
1: Sì, è andata benissimo come sempre, sempre con sempre grandi vibes e grandi sorrisi. Ovviamente
0: probabilmente il tuo microfono, Pier Vito, che ha qualche problema di telefono. Vabbè, comunque continua pure.
1: La viva voce adesso penso che andrà bene.
0: Sì, se togli via voce, okay. Sì, sicuro.
1: Ok,
0: quindi
1: sì.
2: Come ti è stato realizzato l'album? Come ti è venuto quest'album? L'ispirazione da dove ti è venuta?
1: No, avevo la necessità di raccontare tutto ciò che mi è successo negli ultimi anni. La malattia, una separazione con la mia ex compagna, cioè storie vere, non il racconto della lista della spesa.

0: o la marca dei vestiti. Storie vere.
1: Allora io ti volevo chiedere, io so che ai tempi Covid, dove tutti abbiamo passato un momento difficile, tu sei stato l'unico cantante in Italia ad aver inventato una cosa, che io so, però voglio che la racconti te e tutta l'Italia.
0: Sì, durante il Covid, ovviamente per tutti gli operatori dello spettacolo, era un momento difficile, il nostro comparto, quello sempre più, come si dice in dialetto da noi, più scapezzato proprio
2: Sì.
0: distrutto, depredato, disperato. E quindi non si lavorava. Io non faccio il cantante la sera, la mattina faccio, non lo so, un altro mestiere. Io sono un musicista vero e vivo di musica. E quindi sono stato in difficoltà economiche perché non c'è stato nessun tipo d'aiuto per noi,
2: No, veramente, è stato un periodo veramente che non.
0: soprattutto per gli indipendenti. Allora io mi sono inventato, sto fatto del drive live. Cioè, nel senso, mi ricordavo il drive in e ho detto: scusa, ma se mettiamo la gente in macchina, io sto sul palco e canto. E questa idea è piaciuta tantissimo, è venuta Rai 1 e poi da questo progetto hanno iniziato la mia idea. Hanno iniziato che poi abbiamo fatto la prima tappa. L'ho fatta qui a Ponte Cagnano il 17 giugno.
2: Quindi poi si è sviluppato in altre parti d'Italia dopo la
0: Sì,
2: tua
0: sì, sì,
2: idea.
0: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Vabbè, lui ha fatto qualcosa che nessuno ha fatto, quindi quando la Rai ha parlato di lui e tutti i giornali ha inventato una cosa che nessuno ci aveva pensato, nessun cantante comunque ha anche rischiato perché comunque ci ha messo la faccia, perché alla fine invece l'umiltà l'ha portato comunque. Avevi questa notorietà, porta comunque una cosa che nessuno c'ha. Quindi complimenti per quello che hai fatto a quei tempi, perché eravamo un po' tutti sofferenti, invece tu hai portato un po' il sorriso a tutti quelli che ti hanno seguito, come il mio.
2: Sicuramente. Bene, allora intanto vi ricordiamo che siamo in diretta, sono le 20:09:16 secondi. Questa trasmissione la replicheremo su tutte le altre 90 rotte radio che sono collegate con noi anche venerdì mattina intorno alle 6:10 circa e quindi potranno riascoltare i nostri radioascoltatori che siamo stati in questo 20 di sera con il nostro amico Piervito Grisù, al quale sicuramente Marco deve fare altre domande
1: Certo.
2: oppure.
1: Allora, ti volevo chiedere, quando è stato, perché io l'ho rivisto tante di quelle volte, lo pubblico tutti i giorni,
2: Sì.
1: il video con Clementino, che tu hai cantato con lui, volevo che mi racconti di quel giorno, cioè io non te l'ho mai chiesto, quindi te lo chiedo oggi per la prima volta, come è capitato quel giorno?
0: Eccomi qua.
1: Ok.
0: Senti?
2: Sì.
1: Sì, benissimo. Hai sentito la domanda che ti ho fatto? Sì.
0: No, perdonami perché.
2: È stato
1: Ok,
2: un attimo assente. Vuole
1: allora
2: sapere?
1: ti volevo chiedere una cosa e poi non ti ho mai chiesto, perché io quel video lo amo e come tu hai notato lo pubblico tutti i giorni su tutti i canali, no? Il video che tu canti sul palco in concerto con Clementino. E quindi non te l'ho mai chiesto, ma te lo chiedo oggi in
0: Dimmi,
1: diretta
0: scusa un attimo.
1: nazionale, voglio.
0: Dimmi.
2: Come è avvenuto questo questi.
1: Quel concerto che hai fatto con Clementino, non te l'ho mai chiesto.
0: Sì, ma ne ho fatti tanti con lui, mica uno solo.
2: Ah, ecco, quindi tu ne sei a conoscenza solo di uno, Marco,
1: No,
2: di.
1: vabbè, io sì, non ne ho visto uno, però volevo sapere come è stato realizzato questa cosa con lui, diciamo, quando.
0: Io e lui siamo amici da 25 anni. Lui mi apriva i concerti a me.
2: Ecco.
0: Okay. Siamo amici da 30 anni, veniva a casa mia, abbiamo fatto parte della stessa crew. C'è una grande stima, una grande collaborazione. Lui è venuto quando viene, diciamo, Ponte Cagnano, Salerno, diciamo, nella mia provincia, lui mi chiama sempre. Che rispetto, e dal palco lui dice: ovviamente io ho iniziato a fare il rap e il reggae grazie a questi signori che noi abbiamo iniziato molto prima di lui. Diciamo, siamo i
1: Certo.
0: papà. Io sono anche il papà di Rocco Hunt artisticamente.
2: Sì,
0: Ho portato io
1: Rocco
0: Rocco Hunt la prima volta in televisione, c'aveva 16 anni.
2: Hunt. Ecco.
1: Non hai mai pensato di realizzare qualcosa insieme a loro, di creare qualcosa con loro?
0: No, perché io faccio un percorso mio di artista indipendente, non mi interessa. Il
1: Giusto, giusto.
0: mainstream a me non mi interessa.
1: Hai ragione, giusto. La condivido.

0: Io suono il basso, suono le percussioni.
1: Vuoi raccontarci dell'ultimo album che ancora deve uscire, che noi questa sera manderemo, di cui questa sera manderemo un brano in anteprima?
0: Sì. Allora, il disco si chiama Musica a pezzi. Sono, diciamo, una raccolta di brani degli ultimi 4-5 anni. C'è il brano con i Sub-Sound System, c'è il brano con Anthony Johnson, che è un artista mondiale.
1: Sì.
0: Che cantava, diciamo, con Peter Tosh.
1: Ah.
0: Stiamo parlando di
1: artisti, sì, ricordiamo,
0: mondiali.
1: Certo.
0: E poi ovviamente ci sono dei brani nuovi. Questo disco.
2: Quanti brani è il disco?
0: Non ho capito, scusami.
2: Quanti brani ci sono nel disco?
0: 12 brani. Ci sono, sono 12 brani ed è la chiusura di un cerchio che praticamente come posso dire, è quello che può rappresentare meglio tutto ciò che io ho vissuto negli ultimi anni.
2: Venerdì esce il disco, giusto? Venerdì?
0: Sì, venerdì esce il disco.
2: Vuoi raccontare agli ascoltatori dove possono acquistarlo?
0: La Pecora Nera.
2: Dove possono acquistarlo il disco?
1: Un attimo.
2: Pierpito.
1: Pierpito voleva sapere, Marco, dove si può acquistare il...
2: Dove possono acquistarlo il disco?
0: Allora, per adesso, venerdì esce... Esce su tutti
1: gli App Store.
0: Sì, sugli App Store,
2: Spotify
0: mondiali.
1: Sì. Ma esce il disco con le 12 tracce o solamente un brano?
0: Non ho capito.
1: Esce il disco con le 12 tracce?
0: Sì,
1: tutto il disco,
0: sì.
1: Perfetto.
0: Lo puoi trovare su ovviamente su Spotify, certo.
2: Amazon,
0: su tutti i digital store.
2: Ok.
0: E poi poi prossimamente da giugno si può acquistare nei negozi di musica, anche alla Feltrinelli, e poi ovviamente ai miei concerti.
1: Ecco, i tuoi concerti sai già più o meno quando iniziano, Pierpito?
0: Allora, io ho avuto un'operazione importante neanche 2 settimane fa.
1: Ah,
0: sono ancora
1: convalescente.
0: Convalescente, infatti sto un po' ancora a casa.
1: Sì, dobbiamo prima guarire bene, certo.
2: Però carburare un po'. Carburare.
0: Poi abbiamo tante date in tutta Italia, chi vuole conoscere tutte le date basta che, diciamo, segue le mie varie pagine,
1: sì.
0: Pagine Facebook, pagine Instagram,
1: Pierpito
0: TikTok,
1: Crisù.
0: Basta che scrive Pierpito Crisù.
2: Allora, volevo farti darti una sorpresa, un annuncio, sì. Sicuramente tu sarai felice, ne saranno in pochi, però io ti ho detto che c'avevo una cosa bella da donarti, ti avevo detto dopo l'intervista, e io ho creato un format di un programma in TV che uscirà tra poco e voglio che tu sarai ospite in TV, che ci sarai, quindi quando sarà il momento io ti farò l'invito, se tu accetterai ti voglio con me in TV.
0: Basta che
2: insieme a... Sì.
1: E località.
2: Sì, sì, a Roma, comunque a casa, giochiamo in casa.
1: Giochiamo in casa.
2: Sarà fatto tutto a Roma, quindi il programma nasce a Roma e sarei ospite a Roma nostro, insieme a altri star dello spettacolo.
1: Bene, sono le 20:16. Noi vogliamo anche parlare del brano che manderemo questa sera alla fine di questa trasmissione, che si intitola
2: Show Show.
1: Cosa vuol dire show show, Pierpito Crisù?
0: Via.
1: Via.
0: Vai via.
1: Ah, vai via.
2: Beh, il napoletano.

0: io l'ho sentito show, parecchie show. Volte, no? Quando per scaramanzia. Poi il napoletano, show,
1: show,
0: via Malocchio.
1: Show, show.
2: È una formula antichissima, come la notte dei tempi.
1: Ecco.
0: Io mi ricordo al lavoro...
2: Una che mi ha insegnato mia mamma, e a sua volta mia mamma gli ha insegnato a mia nonna gliel'ha insegnata la sua nonna, la bisnonna, Frisaula e così via.
0: Io mi ricordo un napoletano che un po' l'assomiglia a Piervito. Estetica. Veniva col cilindro a lavoro, col cilindro e l'abito e nero, e veniva col sale, buttava il sale e strillava dicendo show, via Malocchio, era di Napoli.
1: Bene.
0: Sì, ma era storico, era conosciuto comunque a Roma, era conosciuto, non era uno, cioè tutti conoscevano, una persona che si vedeva una volta a settimana, veniva sempre, tutti volevano la sua benedizione, perché poi sul cilindro davano il soldino come benedizione, no? Quindi
1: bene, 20 e 19 siamo quasi pronti pronti per ringraziare tutti.
0: Mancano quasi un paio di minuti per i saluti. Piervito, ci mandi un saluto per questa intervista?
2: Dimmi, Marco, scusami.
0: No, tranquillo. Allora, manca un minuto, volevamo ringraziarti che sei venuto questa sera in diretta nazionale con noi.
2: Certo.
0: Perché anche se non si sente 100 radio da domani. Da domani, dopodomani, la tua intervista andrà ogni 3 ore registrata, oggi in diretta, ma da domani fino a lunedì mattina ogni 3 ore verrà mandata in onda, quindi ti ascolteranno
1: sicuramente
0: 100 radio, sì, tante radio. E noi ti ringraziamo dell'intervista che ci hai dato, voglio che ci dai un saluto a noi.
2: Allora, io vi ringrazio Marco di cuore. Ringrazio diciamo tutti i radioascoltatori e soprattutto tutti gli operatori, tutti i vostri colleghi da ogni parte d'Italia, vi dico
1: grazie. Allora allora ciao, grazie caro.
0: Sei una persona grandissima, ti vogliamo bene.
2: Grazie Marco, grazie mille, grazie a te, un abbraccio a tutti, un bacione, a presto.
0: Ci sentiamo presto.

Eccolo qui, il Rino Gaetano chiude il nostro appuntamento. Ho il tempo di ringraziare Franco, che è stato come sempre abile e attento in regia dalla torre di Villa Ormara, Radio T 2000, Villa Ormara Music, le radio collegate, c'è Radio Felix On Air 2026, salutiamo anche loro, salutiamo Radio Centrale Oristano, io sono Paolo Fraud, dello studio 1 Music Factory Oristano, vi saluto, vi auguro una felice settimana e vi ricordo di non perdere le repliche. Se volete ritrovare questo appuntamento, lunedì prossimo saremo di nuovo in onda.

0: 1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 21 e un minuto.

0: 81 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 22:59.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!